0: burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel monte
0: burla.
1: Come
0: è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come è nato burlone, burlone, burlone, come è nato burlone. E' nato burlone, burlone, burlone, di sotto c'è l'evento, sotto c'è l'evento,